0: 啦。同埋你講起冷氣機咧，我上網見到人話咧，當你熄咗個冷氣之後咧，
1: 係唔好即刻開窗啊嘛。
0: 係唔，其實係 suppose 唔好即刻熄嗰個冷氣，係點咧？轉去
1: 風，
0: 淨係吹吹風，
2: 哦，吹
0: 教到
1: 佢
0: 30度，有個吹啊，唔使教冷，就係教吹風，去到30度，咁啊等佢吹乾曬入邊嗰啲嘢，咁啊會好啲嘅。
2: 哦，因為如果唔係嗰啲導航水就積
1: 住喺裏邊咯，
2: 咁就嘔啦，嘔下嘔下，唔知嘔咗啲乜嘢出嚟啊！
0: 一定嘔到嘢嘅，放心啦，我哋點都嘔到啲嘢出嚟嘅，
2: 我哋心機處處
0: 係啊，即係我哋香港人好犀利嘅，點都嘔到啲嘢。